sarà colpa di questo parlare, di chi si perde nel rumore. Io so solo che voglio uscire, fare un passo non so dove, forse è questo che vuol dire.